abituato. Vedete? Guarda me, è l'ombra del luce che conta con il testimonio che dà. È il testimonio che dà. Non potevo provare le mani, non potevo Dio usa la piena, se no Dio la usa. Dio la usa, però la parola Dio glorifica. E guarda che vero è il potere di Dio. Non che ora le mani, non che ha cagato, solamente il potere a Edo. Ma che a Edo, ma che a Manati. Che qualsiasi altro che aveva competenza nel mio spirito di Dio, grazie a Dio dice che no, che sono del Dio. Solamente la parola che è stata indetta a Manati, ma non dice che sono del Dio. Però, alleluia. Aprender a someterlo, tenemos que aprender a someternos, hermano, para que Dios nos use poderosamente. Aprendamos a someternos primeramente a Dios. Aprendamos cada día a recibir, hermano, reprensiones. Hermano, aprender también a recibir correcciones de nuestros pastores también. Pero aleluya. Sí, porque no quiere, hermano, muchas veces, lamentablemente, la gente no quiere someterse, especialmente los profetas de hoy día. Y no me toque a mal, hermano, porque yo sé que hay hombres y mujeres de Dios